0: Allora, se la sbaglio il parere, si avvierà il titolo, il club Roma, ma mi dà via che è una parte, perché lì, forse si più, che lì, con le mani, ma di chi c'è, lì,
1: Sì.
0: ora siamo valutati di ora, però vanno a capire anche se per me cosa sarà, sto piazzi, con il spasso, artismo, la intro, vada, trasi, saldo, ora, se però sta di via, sciame, ora valutati, giungo che ora, da se il pane vado a saldare un tiro, vanno a chi Per esempio, non è da ci snaggo per il tarnisce a lume e sotto gli altri modi giusti da ieri per tagliare a mano questa via da solo per cercare i bambini di cali o cranciali ci ho dato un chiste una serie pure per tagliare o giusto dire. Trovarsi i vasi cranciali a penso a trovare in realtà per la parete a penso che c'è a palla sa fai questa intesa da vicini che hanno saputo la ordine a vicini ci trovare i Non è che si ricava di chi già dice, sai, non ci vuole me, non ci vuole di, ci vuole qualche pure per attagliare, ma altro non si mette lì, ma ci vuole un canarci, vuole un me, mostro mi sei giù di gli anni, lì, però, stanno per, a rispigliare me, a un segno, ma che è lì, a camare che, per chi, per i national, stanno per andare, mi sei, molte, da schiutti, mi dai, a chi, e ne, a me, che ciao, o carmo, sei, Piagherne, a cui io vado a tutti i giorni, a rimanciare, a fare il mio cargo, se ho fatto il caso di mare, perché per me, come vedete, mi sono perché ho la nostra Hector, se gli altri mi sono
1: जी तारिक साहब, यात्रा से जुड़ी इस ताज़ा जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्रोताओं, ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता पहलगाम से एस तारिक, जिन्होंने ताज़ा जानकारी दी हमें और ये भी बता दिया कि पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर हमारे यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रख रखाव का काम जो है चल रहा है। फिलहाल जो है इस अस्थाई रूप से उस मार्ग से पहलगाम के प्राचीन मार्ग से इसको रोक दिया गया है। अभी जो है यात्री जो है बालताल के मार्ग से ही उनको अनुमति दी जा रही है। बने रहिए क्षण क्षण के अपडेट्स के लिए आकाशवाणी बालतल। जी, आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालताल और FM पहलगाम के साथ।